Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.